0: Das ist eures Radio von da, 12 Minuten nach die 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Unsere romanische Moderatorin Jessica Caprez hat diese Woche das Thema Sommertheater sur Selva in der Minute des Romanches. Während die grossen Theaterhäuser im Sommer Pause machen, tut sich für Schauspieler auch die ein oder andere Tür auf. Der Kurdinka Wienzel ist Schauspieler von Beruf und er nutzt genau diese Zeit, um in der sur Selva ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen.
2: Wir haben uns der Luven sia Profession e depi varga diejons aktur. Kurdinka Wietzel el gioga a vive in Tiara Tudestia nie l'Austria. Ossa la stat es el denton a casa a Luven. Denton buper fa vacanzas, ma bain per realizar il projekt Teatro de Stat sur Selva. A tenore Kurdin, ai ossa stau el trec temps de realizar qua sia mida del.
3: Io vai us gradiu il temps de fa ei also ja naturalment draw temps de planisar also nus vigen nus planisain de pi du sons monument differentes causes dosse ei quei temps simplement vingioski us steuesser
2: Ultra de quai siaren als Grands Theaters del Marcau Pelpli a fan pausa de stat. Quai dat la possabile dat als actors professionals de s'engajar en autres projects. Quai al Curdin e fac a mess in pais el Theater de Stat sur Selva. Cun a per actors professionals.
3: Ja, exakt, quai eina causa, quina causa de tu quals Theaters de Stat, ca ils Theaters can shock per de tot el Marcau, ca siaren quals mens, alu anza e la possibile dat de engajar ils actors professionals, ni ils actores professionals.
2: L'intenzione di questo progetto è di porgere per una scadina in Cies, col Kurdin Kvietzel, ha dichiarato a me.
3: E dat in Tixi c'è per tutti. Also, noi leven, fa teatro per tutti, per giovani, per pivels, per gli auti che va a Bugena Teatro, per gli auti che va a Shock Boa Teatro. Also, e dat per minci in Cice, ed è per tutti i lungaggi della regione, ed è per minci a Bucce. Also, noi essen in dils teatres, noi essen zwar il suletto teatro che è mo professionals, aber il prezio ne essen noi in quals che cosce bosci bia. Per quel che noi leven è fa per tutti. Per il teatro sto essen per tutti, bomo per gli auti che sa pagapi bia. Questo è per Mincin, questo è veramente per Mincin si c'è, also è dato in commedia criminale, in questo il tocco principale, il core di quei festival senza G, questo entra in bestseller, Spiegel bestseller roman, l'udati è un in una prelezione scenica per Romansch, l'udati è un tocco per Affons.
2: Il actor Ramon Kurdinka Wietzel el gaude de se vedjuga a casa sille tribuna, denton e dat e uns sie kel fa fech bugen ku el turna tir sie familia a luven.
1: Las minutas romanchas. Radio Grisha. Radio Futo. Il radio da che.

Un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza noi.